On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Canned Heat nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Canned Heat.

0: Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto negli ultimi pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
3: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale. Dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GM.

0: bene.
1: Ed è capire le persone, ma non tutti riusciamo davvero a farlo.
0: Come te, Mentalist.
2: Sono pillole di AI.
0: Leggere le situazioni, interpretare le azioni, intuire cosa sta accadendo.
1: Poi però basta un messaggio scritto male, uno sguardo strano o una risposta diversa dal solito.
0: E improvvisamente andiamo in crisi.
1: Iniziamo a farci i film, ipotesi, scenari.
0: E spesso sono completamente sbagliati.
1: Perché il punto non è quello che succede,
0: ma come lo interpretiamo.
1: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
1: Non è una macchina che legge la mente.
0: Non guarda una persona e ti dice: ehi, sta mentendo.
1: Però può fare una cosa molto più utile:
0: allenarti a ragionare meglio sulle situazioni.
1: A diventare in un certo senso un po' più detective.
0: Sì, ma nel modo giusto.
1: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
0: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
1: Gli racconti una situazione reale.
0: Una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna.
1: E invece di darti una risposta secca,
0: ti propone più letture possibili.
1: Magari quella persona è fredda.
0: Oppure solo stanca.
1: Magari ti sta evitando.
0: Oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
1: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
0: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità.
1: E inizi a ragionare.
0: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi: usare giochi basati sull'IA.
1: Sempre una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
0: Tipo AI Dungeon.
1: Un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
0: E ogni scelta cambia la storia.
1: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
0: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
1: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
0: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
1: E poi c'è un altro livello ancora.
0: Certo, la comunicazione.
1: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
0: ma capire come vieni letto tu.
1: Scrivi un messaggio, lo rileggi con la I.
0: E ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
1: E lo sistemi prima di creare un problema.
0: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
1: Poi c'è una cosa fondamentale: capire quando stai

0: esagerando con le interpretazioni.
1: Quando leggi troppo in un dettaglio.
0: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
1: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma fateci sapere sui social cosa ne pensate. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say.

0: From 7 Bar FM / / Alter Radio Albo Day.
1: Albo Day. From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day.
0: From 7 Bar FM / Alter Radio Algo Day.
2: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühhefte. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare 2 giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità. La gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni Seifer Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.

I video di Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia, trattamento infimo, tuona Mattarella per Meloni inaccettabili, domani dovrebbero tornare tutti gli italiani, annuncia Tajani. Ben-Gvir ha sbagliato, ma abbiamo il diritto di difenderci, dice Netanyahu. Condanne da Europa e Canada, ha tradito la dignità della sua nazione, dice l'ambasciatore americano di Israele. Maldive, recuperate le salme degli ultimi due sub italiani, Giorgia Sokmakal e Muriel Odennino. Si indaga sulla dinamica della tragedia al vaglio, le immagini della GoPro. Cuba, Stati Uniti, Raul Castro incriminato per l'abbattimento di due aerei americani negli anni 90. Rubio promette aiuti alla popolazione con il cambio di regime. Washington vuole stringere con l'Iran, si lavora a un accordo quadro. Trump ne parla con Netanyahu e poi assicura: farò ciò che gli dico. Il bilaterale tra Italia e India, tra Roma e Nuova Delhi, armonia e stretta collaborazione, dice il Presidente del Consiglio, focus dell'incontro, commercio e difesa. Caso Cospito confermata in appello la condanna del Mastro, 8 mesi per la rivelazione di segreto d'ufficio, ricorreremo in Cassazione, dice l'ex sottosegretario alla giustizia. Europa League all'Aston Villa, gli inglesi battono il Friburgo 3-0 nella finale di Istanbul e conquistano così l'accesso diretto alla prossima Champions League.

Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano...

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Nella giornata di Giove, dio dei fulmini e del tuono, lo studio Fucsia di Setteva.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson. La musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di Setteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

Sento puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no. È Brad Pitt. Buio in sala. Lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt? Idolatrato dalle donne. Ehi, tu che fai l'indifferente. Dai, non mi dire che non subisci il suo fascino. Invidiato dagli uomini. Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta a Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto silicone.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Elisa Jeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally ben 5 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e il cui prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre di corsa, sempre da fare, sempre da fare. Prenditi una pausa con le stelle di setteva.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner. Complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità. Hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio. Non fare il suo tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia. Hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne. Chiama un amico, fa una passeggiata, devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a setteva.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Jin Satakana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z. 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé

preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarle con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Nello studio Fuchsia e Benelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: Ancora una selezione musicale e sarà tutto per questo numero di Almanacca. Al solito vi rinnovo un appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per la frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7 Va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

0: Poi però basta un messaggio scritto male, uno sguardo strano o una risposta diversa dal solito.
1: E improvvisamente andiamo in crisi.
0: Iniziamo a farci film, ipotesi, scenari.
1: E spesso sono completamente sbagliati.
0: Perché il punto non è quello che succede,
1: ma come lo interpretiamo.
0: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
0: Non è una macchina che legge la mente.
1: Non guarda una persona e ti dice, ehi, sta mentendo.
0: Però può fare una cosa molto più utile.
1: Allenarti a ragionare meglio sulle situazioni.
0: A diventare in un certo senso un po' più detective.
1: Sì, ma nel modo giusto.
0: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
1: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
0: Gli racconti una situazione reale.
1: Una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna.
0: E invece di darti una risposta secca,
1: ti propone più letture possibili.
0: Magari quella persona è fredda.
1: Oppure solo stanca.
0: Magari ti sta evitando.
1: Oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
0: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
1: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità.
0: E inizi a ragionare.
1: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi. Usare giochi basati sull'IA.
0: Sempre una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
1: Tipo iDungeon.
0: Un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
1: E ogni scelta cambia la storia.
0: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
1: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
0: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
1: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
0: E poi c'è un altro livello ancora.
1: Certo, la comunicazione.
0: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
1: ma capire come vieni letto tu.
0: Scrivi un messaggio, lo rileggi con la I.
1: E ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
0: E lo sistemi prima di creare un problema.
1: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
0: Poi c'è una cosa fondamentale, capire quando stai esagerando con le interpretazioni.
1: Quando leggi troppo in un dettaglio.
0: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
1: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma fateci sapere sui social cosa ne pensate. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Tegola pesante per il tennis mondiale per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha annunciato ufficialmente via X che salterà l'intera stagione sull'erba, rinunciando sia al Queens sia soprattutto a Wimbledon, dove nel 2025 fu finalista contro Sinner. Il problema al polso destro, rimediato metà aprile a Barcellona, non è ancora del tutto superato. Dopo i forfè di Madrid, Roma e del Roland Garros, questa nuova rinuncia costerà al numero 2 del mondo altri 1800 punti nel ranking ATP. Notizia shock che spiana la strada a Jannik Sinner, pronto a aumentare sensibilmente il gap in vetta alla classifica mondiale. Per Alcaraz il rientro in campo è ora ipotizzabile direttamente per la stagione sul cemento nordamericano. Calcio: il giorno dopo il crollo interno contro la Fiorentina, l'ambiente in casa Juve fa i conti con lo stato d'animo di un Luciano Spalletti descritto come distrutto. Il tecnico di Certaldo, che vive il calcio in maniera viscerale e totalizzante, sta soffrendo enormemente per il crollo dal terzo al sesto posto dei bianconeri. Una reazione emotiva forte, simile a quella vissuta dopo l'esonero da City della nazionale. Spalletti si è barricato nella sua camera al J-Hotel della Continassa, assumendosi la totale responsabilità del blackout mentale della squadra. Nonostante recente rinnovo contrattuale fino al 2028, il suo futuro a Torino resta legato al delicato colloquio chiarificatore previsto in settimana con John Elkann. Tutt'altro rumore in casa Inter, fresca di doblete, primo fondamentale blitz nella sede in Viale della Liberazione per pianificare le strategie della prossima stagione. Il tecnico Christian Chivu e la dirigenza hanno tracciato le linee guida del mercato estivo. La prima grande decisione riguarda la porta, sfuma definitivamente la pista Guglielmo Vicario, poiché la società ha scelto di promuovere il titolare Martinez, affiancandogli un secondo d'esperienza come Ivan Provedel in uscita dalla Lazio. A centrocampo, con l'addio sicuro di Frattesi, l'obiettivo numero uno è Manu Koné della Roma, con Curtis Jones come alternativa. Sulla fascia si punta tutto sul rientro di Marco Palestra dall'Atalanta. In difesa, per sostituire Acerbi e Darmian, piacciono Vuskovic e Araujo, mentre grande sogno per l'attacco è il talento argentino Nico Paz, che rientrerà al Madrid dopo il biennio al Como e per il quale si muoverà direttamente il vicepresidente Javier Zanetti. San Siro si prepara a indossare l'abito delle grandi occasioni per l'ultima sfida stagionale contro il Cagliari. Lo stadio milanese registrerà il tutto esaurito, con oltre 70.000 spettatori pronti a spingere i rossoneri verso l'aritmetica qualificazione in Champions League. Superata la contestazione vissuta contro l'Atalanta, il pubblico vuole trascinare la squadra all'ultimo sforzo per scacciare i fantasmi delle recenti sconfitte casalinghe. Sarà la notte dei grandi addii per i giocatori del Milan arrivati a fine ciclo, su tutti Tomori, Fofana e contestatissimo Leao, ma anche l'occasione per chiedere a gran voce il rinnovo di Luka Modric per un'altra stagione. E invece il destino d'Antonio Conte, a 10 anni esatti dall'addio dopo Euro 2016, sembra essere nuovamente a tinte azzurre. L'attuale tecnico del Napoli, ormai promesso sposo della nazionale in vista del dopo elezioni FIGC del 22 giugno, si è detto pronto a lasciare nuovamente il garage dei club per sposare la causa dell'Italia, con l'esordio fissato per il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. La federazione valuta però anche affascinanti alternative. In prima fila il clamoroso ritorno di Roberto Mancini, fresco vincitore del titolo in Qatar con l'Assad e desideroso di respirare nuovamente l'aria di Coverciano. Sullo sfondo resta la suggestione massima che porta Pep Guardiola pronto a lasciare Manchester City a Enzo Maresca per prendersi un periodo di riflessione alla guida di una selezione nazionale. Il Monza compie il suo dovere e vola ufficialmente nella finalissima dei playoff a promozione di Serie B. Sul prato dell'U-Power Stadium, gli uomini di Paolo Bianco superano per 2-1 la Juve Stabia al termine di una gara intensa. A trascinare i brianzoli, uno strepitoso Patrick Cutrone, autore di una doppietta letale all'85esimo e al 96esimo, che spegne le speranze dei campani, a cui non basta il gol nel finale di Burnett. Dopo il 2-2 dell'andata al Menti, il Monza fa dunque valere la propria superiorità tecnica e l'esperienza dei suoi big e vola in finale playoff. Affronterà la doppia finale, andata il 24 maggio, ritorno il 29, contro la vincente di Catanzaro Palermo. Innovazione e interattività saranno al centro dell'offerta di DAZN per il Mondiale FIFA 2026. La piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del torneo con 16 ore di diretta al giorno, programmi dedicati inviati dagli Stati Uniti e nuove funzioni digitali pensate per rendere i tifosi sempre più protagonisti dell'esperienza mondiale. Un'offerta che punta a superare anche i risultati ottenuti con il Mondiale per Club, come spiega l'amministratore delegato di DAZN Italia, Stefano Azzi.
1: Ci aspettiamo un'audience maggiore, che abbiamo calcolato guardando anche tutta la storia dei mondiali fatti in chiaro e in pay e delle varie partecipazioni. Ahimè, anche senza l'Italia, che c'è una certa storicità, e quindi abbiamo un po' di informazioni sfruttando anche quello.
0: Tra le novità ci saranno anche strumenti basati sull'intelligenza artificiale, chat live con le stelle del calcio e format speciali per seguire il torneo dal mattino fino a notte fonda.
1: Sicuramente tutte le forme di interazioni tirano fuori quella passione che hai come tifoso e che vuoi esprimere, o gioia, o rabbia, o semplicemente vuoi far parte. E poi ti devo dire anche il racconto, perché riuscire a raccontare tutte le partite negli orari che, come sapete, sono diversi, quindi fare dal tramonto all'alba, se vuoi, cioè dal pomeriggio tardo fino a notte, riprendere subito la mattina, ti darà quel punto di riferimento su tutto quello che succede in campo e dietro le quinte, con il Bordogam e quant'altro, che secondo me è un fattore distintivo nostro, come con la Serie A lo sarà anche per il Mondiale.

Martedì 21 maggio 2026. La Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano...

flotilla il video shock del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia gli attivisti Mattarella, trattamento incivile, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Netanyahu prende le distanze, ha sbagliato ma il nostro diritto fermarli, condanna unanime degli Stati Uniti e dell'Unione Europea nelle prossime ore i rientri.

Firenze 15enne legato all'ISIS arrestato per terrorismo, si diceva pronto ad agire nel mirino. Anche il Vaticano era già stato collocato in comunità per lo stesso reato. Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni, il giovane che gli provocò una lesione permanente, il complice a 10 mesi, in aula l'abbraccio della vittima ai suoi aggressori. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto per 3-0 il Friburgo, terza Coppa europea conquistata dal club inglese, in tribuna a festeggiare anche il principe William.

0: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 21 maggio 2026. Ariete, la luna diventando positiva dovrebbe indurvi ad utilizzare con saggezza e lungimiranza la vostra naturale intraprendenza e non solo negli affari, visto che anche i sentimenti hanno bisogno di essere vissuti con consapevolezza. Voto 7. Toro, il vostro bisogno di stabilità non deve essere un alibi per rimandare decisioni importanti, perciò approfittate della presenza di Marte nel segno per darvi da fare, nonostante i capricci della luna dissonante possano causarvi una certa inquietudine. Voto 8-. Gemelli, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con tante soddisfazioni sia negli affari sia in famiglia. E voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon giorno per occuparvi del benessere di coloro che amate, grazie a Venere nel segno e all'aspetto armonioso di Marte. Ma andrà bene anche il lavoro e lo studio, quindi voto 7+. Leone, la luna nel segno vi metterà al centro del vostro mondo, tuttavia potreste incontrare qualche resistenza se vi mostrerete troppo ostinati. Voto 8-. Vergine, grazie alla benevolenza di Marte e Venere non vi mancano le energie per sistemare ciò che vi interessa, soprattutto nell'ambiente domestico, mentre qualche noia per Mercurio dissonante potrebbe rallentarvi nello svolgimento dell'attività di lavoro o di studio. Voto 8-. Bilancia, l'attività lavorativa gode dei favori di Mercurio e oggi, grazie alla luna amica, potreste sentirvi un po' più compresi anche nelle dinamiche affettive. Quindi il voto è 7+. Scorpione, la posizione disarmonica di Marte e Luna potrebbe ostacolarvi con qualche imprevisto, in particolare in ambito lavorativo. Serata per rilassarvi o distrarvi. Con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi offrirà intuizioni interessanti per ovviare ad eventuali difficoltà nel settore lavorativo. Il dialogo amoroso è un po' meno ansiogeno e voto 8-. Capricorno, la vostra attuale situazione lavorativa è buona, quindi concentratevi di più su ciò che per Venere in opposizione potrebbe essere poco chiaro nei rapporti affettivi e voto 7. Acquario, la dissonanza di Marte e Luna potrebbe essere causa di un certo nervosismo che dovrete saper arginare per non compromettere il buon esito delle decisioni che riguardano soprattutto gli affari. Siate calmi e riflessivi, voto 8-. Pesci, Venere, Giove e Marte sono le stelle nelle quali confidare per trovare in famiglia un ambiente sereno dove rifugiarvi nel caso abbiate qualche difficoltà lavorativa o di studio. E voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

0: my love. I found my love. I found my love.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

Ciao Maurillo, ascoltiamo Saluti e Baci, la radio che ci accompagna come gli anni scorsi, con dediche e richieste, accompagnati da tanta bella musica. Buon ascolto a tutti, da Paola e Gianni. Buona giornata.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Buongiorno, 8:47 in diretta con saluti e baci alla radio anche stamattina fino alle 10. Pam pam pam pam. Allora, vediamo un attimino, partiamo con i grandi successi, però al telefono abbiamo Emma. Buongiorno Emma.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Emma.
1: Stiamo andando in macchina, che stiamo andando a fare una visita a Lorenzo.
0: Sì.
1: E allora, intanto che arrivo, vi saluto.
0: Dove dovete andare? A Ferrara?
1: In provincia di Ferrara, a Cento si chiama il posto.
0: Cento.
1: Sai dove c'è il carnevale di Cento? Mai sentito parlare?
0: Sì, sì, sì, conosco, conosco. Cento di Ferrara, certo.
1: Sì, sì.
0: Va bene, va bene. Allora, però abbiamo i grandi successi adesso.
1: Di Maria Teresa dalla provincia di Como.
0: Di Como. Luciano Taioli.
1: Luciano Taioli.
0: E lei ha selezionato una canzone che si chiama Ba, Ba.
1: Bacian.
0: No, la canzone di Luciano Taioli è Ba, Balò, Balò, Balò, Balò.
1: Dai, fai prima a dirlo, su.
0: Balocchi e profumi.
1: Profumi e balocchi. Beh, vabbè, io la conosco come profumi e balocchi.
0: Ma no, si chiama balocchi e profumi, mica profumi e balocchi. Va bene, dai. Va bene, quindi rimani qui che poi torniamo.

0: radio. Allora, Luciano Tajoli, canzone che abbiamo ascoltato, è il penultimo giorno dei grandi successi, grazie a Maria Teresa di Como. Ciao, grazie, domani naturalmente l'aspettiamo con l'ultima canzone della settimana. Allora abbiamo Emma, buongiorno Emma.
1: Arri, buongiorno.
0: Allora, fammi capire.
1: Sto passando il mercato, qua oggi è giorno di mercato, ci sono un monte di bancarelle.
0: A 100?
1: Sì, oggi è giovedì, giorno di mercato.
0: Mercato a 100 di Ferrara. Allora, yes, fammi capire, che canzone mettiamo stamattina?
1: Fammi capire che vorrei una chanson a tua scelta, io so già cosa sceglierai, di Gianni Morandi.
0: Ai ai ai ai.
1: Dai dai, mettiamo la fisarmonica, dobbiamo cantare.
0: Va bene, dai, mettiamo la fisarmonica.
1: Todos el mundo, dobbiamo cantare.
0: Assolutamente sì. Va bene, cara Emma, chi vuoi salutare?
1: Io voglio salutare i miei, come si dice, i miei compagni di viaggio. C'è Enrico l'autista, c'è Lorenzo che fa il copilota e dietro ci siamo io e Luca, che è un altro paziente che deve fare una visita per l'invalidità perché è non udente.
0: Ah, ok.
1: E quindi saluto questi miei compagni di viaggio, saluto Mario di San Nicandro, Rita, Costanza, Michele, la piccola Francesca e la mamma Angela, saluto tutti i sannicandresi, Mario e Maria e Franco, e poi salutiamo Enrica, salutiamo Giusi da Padova, Giusi e Beniamino da Bologna, e salutiamo Mariella, Donatella, Paola da Cartura e Gianni, e poi insomma salutiamo tutti, se ho dimenticato qualcuno perdonatemi perché siamo tanti, dovrei scrivere una lista lunga un chilometro. Sì, c'è anche Valentina e Antonio, e poi salutiamo il conduttore mitico con la sua famiglia.
0: Grazie, nel frattempo c'è Mario che dice ciao Emma, c'è anche Donatella che ti saluta, buon dì Emma.
1: E anche Angelo dalla Germania, non so se sei collegato con
0: Angelo,
1: TikTok.
0: sì c'è Angelo.
1: Salutiamo anche Azzurra, che dopo ieri mi ha salutato e io ormai ero già intervenuta, quindi la salutiamo.
0: C'è anche Wonder, Emanuela di Galzignano, Antonina e Rudina.
1: Salutiamo Emanuela, Wonder e Rudina
0: e Antonina.
1: E salutiamo anche Antonina, anche Ferruccio, Cristina e Ciro è incoronata dalle Marche.
0: Ok, perfetto. Grazie Emma.
1: Ciao e buona mattinata a tutti quanti.
0: Ok, grazie.
1: Ciao Marino.

0: Radio.
1: Bene, bellissima la canzone di Gianni Morandi, la fisarmonica, detta da Maurillo poi, va bene. Grazie Emma, grazie Lorenzo, ciao ragazzi, buona giornata. Allora, c'è un messaggio, buongiorno Maurillo, dopo un po' di giorni mi faccio risentire, anche se un giorno di ritardo vorrei fare gli auguri a Manuela, vorrei dedicarle appunto la canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà. Ti ringrazio, una buona giornata, PS... va bene, mettiamola subito. Ed eccola qui, la canzone di Raffaella Carrà con Tanti auguri. E tanti auguri naturalmente vai Manuela, a Manuela, Manuela, che ieri ha fatto gli anni. Tanti auguri anche da parte nostra. Tra poco c'è anche un altro compleanno. È oggi il compleanno però.

Bene, allora salutiamo, ringraziamo Carmela e a sua volta naturalmente salutiamo anche Manuela per il suo compleanno di ieri. Però oggi attenzione, perché abbiamo un altro compleanno e quindi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Graziella di Sassari. Tanti auguri carissima Graziella.

0: praticamente hanno fatto lo scherzo. Maurillo! Ti hanno fatto lo scherzo.
1: Guarda, io non parlo più, non dico più nulla, perché non è possibile. Non ho parole, dai. Dunque, facciamo gli auguri allora a Graziella. Ciao Graziella, tantissimi auguri da parte di tutti noi, di saluti e baci. Allora, vediamo

La canzone che vogliamo regalare a Graziella è la canzone, è la nuova canzone di Sal Da Vinci. Poi con questa canzone dobbiamo salutare anche Vanessa. Buongiorno anche a Vanessa. E poi c'era altro? No? Ok, allora mettiamo la canzone per sempre sì, ed è naturalmente Sal Da Vinci.

0: radio. Risponde, saluti e baci alla radio 351 340 9220. Se volete chiamarci potete farlo tranquillamente, va bene. Telefonata, Antonietta, buongiorno. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima. E allora, hai già selezionato la canzone, hai già pensato alla canzone?
1: Serena Bancale.
0: Serena Bancale, sei lontana dal telefono, vero?

0: Ti sento molto, molto, molto, molto lontana.
1: E ora?
0: Sempre lontana.
1: Allora, mi senti bene?
0: Un po' meglio, sì. Allora, la canzone di Serena Brancale
1: con...
0: Al mio paese, ok.
1: Al mio paese.
0: Al mio paese. Ok, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Scusa, Maurizio, ti devo lasciare perché è venuta una...
0: Mamma mia, ma che, cioè, vai e vieni, no. Perché vai e vieni? Stai col viva voce, com'è che...
1: Perché hanno...
0: Prova a togliere.
1: Hanno suonato, ma figlio, ti devo lasciare.
0: Ah, vabbè, ok, dai, mettiamo la canzone allora. Ciao Antonietta.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

Allora, ciao Antonietta, ciao naturalmente la mamma Nunzia, buona giornata, grazie per aver scelto anche stamattina, saluti e baci la radio. Adesso c'è una dedica, dunque c'è Mario che dedica a tutte le donne in modo speciale alle Sanicandresi la canzone di Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. Grazie, quindi salutiamo Mario, buona giornata.

0: Grazie Mario per averci regalato la canzone di Riccardo Fogli, si chiama Storie di tutti i giorni. Grazie Mario. Allora, adesso siamo al mare, sì, esattamente, e troviamo Antonio. Buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno dalla costa di Trabocchi oggi, sono proprio sulla costa.
0: Sei a due passi, cioè anzi a mezzo passo, sei praticamente vicinissimo.
1: Sì, c'è da attraversare la strada statale, poi la pista ciclopedonale.
0: E sei in spiaggia.
1: E poi si è sulle pietre, perché qua è una zona di pietre.
0: Ah, ci sono pietre, non spiaggia, sabbia.
1: No, qua è pietruzzale.
0: Ah, ok. Va bene, quindi noi naturalmente stamattina abbiamo voglia di ascoltare uno che ha visto che si parla di mare, Profumo di mare di Little Tony.
1: Oh, bene.
0: Bellissimo. Senti, invitiamo i nostri amici a cosa fare, principalmente a non gettare quello che non va.
1: Bottigliette di plastica, succhi di frutta, cartine di caramelle e mozziconi di sigarette.
0: Esatto, esatto. Non
1: quella
0: gettate.
1: È proprio mozziconi di sigarette. Dicono che i fumatori sono diminuiti, ma io non ne...
0: Non mi sembra, dici.
1: Non mi sembra proprio.
0: Non mi sembra proprio. E perché naturalmente il nostro amico Antonio spesso lui prende quando ha un po' di tempo libero e va un po' a pulire in giro per Ortona. E quindi mi raccomando, non gettate tutte queste cose, barattoli, bottiglie, sigarette, mozziconi di sigarette, insomma. E se potete anche voi andate un po' ad aiutare Antonio.
1: Se vedete una bottiglietta di plastica, piccolo gesto, raccogliete.
0: Esatto, e va messa nel apposito cestino. Va bene, va bene, perfetto, perfetto. Grazie Antonio, salutiamo tutti naturalmente.
1: Sì, sì, sì.
0: Salutiamo tutti e vi possiamo dire che insomma l'estate sta arrivando anche ad Ortona, anzi tu sei tra Ortona
1: e San Vito, e San praticamente Vito. 3-4 chilometri.
0: Ok, ok, perfetto. Quindi se volete... E realizzare una buona e bella vacanza, ricordate anche la costa dei Trabocchi, perché ne vale assolutamente la pena,
1: la pena.
0: E anche perché tutto questo è Italia bellissima.
1: Sì, non bisogna andare da dove,
0: assolutamente sì. Va bene, grazie Antonio.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie Antonio. Devo salutare anche Thomas. Ciao Thomas. Thomas di Radio Moto Storie. Ciao Thomas, grazie. E adesso arriva Profumo di mare, Love Boat. Il nostro grande Little Tony.

Bene, siamo tornati dopo aver ascoltato la canzone Little Tony, grazie alla segnalazione di Antonio, grazie. Adesso ne arriva un'altra, di una canzone bella, un bel grande successo di Peppino Gagliardi con Come le viole. Questa canzone è selezionata da Rita di San Nicandro, che saluta tutti, nessuno escluso, e poi dice naturalmente saluta con tanto affetto chi oggi e ieri ha fatto gli anni, insomma, e quindi buon compleanno anche da parte di Rita di San Nicandro Garganico. Ciao Rita, grazie, grazie. E adesso ascoltiamo Peppino Gagliardi con Come le viole. 351 340 9220 se volete chiamarci in diretta.

Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le radio, a tutti i TikTok, da Enrica da San Daniele del Friuli. Allora, oggi la canzone che vi voglio regalare è 7:40 di Lucio Battisti. Volevo salutare soprattutto, buongiorno, buongiorno Maurillo, buona giornata a te, al nostro conduttore e tutta la sua famiglia. Emma Lorenzo, Beniamino Giussi da Bologna, Mariella, Manuela di Garzignano, Gianni e Paola, poi Rita, la mitica Rita, un abbraccio forte a Costanza, a tutta la sua famiglia, un abbraccio alla piccola Francesca, a Giussi di Padova, un saluto anche a Franco e Maria di Sanicandro, a tutti i sanicandresi, Antonietta di Lugo e la mamma Nunzia, insomma tutti tutti tutti un grande grande grande saluto, una buona giornata da Enrica da San Daniele del Friuli. Ciao ciao Maurillo!

forse è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Salutiamo e ringraziamo anche Enrica. Allora, salutiamo e ringraziamo anche Enrica del Friuli, di San Daniele del Friuli. Grazie, un abbraccio forte anche ad Enrica. Adesso siamo in onda, siamo in linea con Cristina. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti e baci a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno carissima Cristina, buongiorno. E allora?
1: Allora, io ho delle bellissime novità. Praticamente non ci siamo collegati perché sono stata solo 2 o 3 giorni, quindi non abbiamo avuto tempo. Sono stata a Sambuca di Sicilia,
0: sì,
1: dove c'è stata una bellissima... mi sento il riverbero, sento il dopo... dove c'è stata una bellissima festa in occasione della Madonna dell'Udienza, sì, e lì fanno, sapete che in Sicilia fanno delle bellissime manifestazioni, che ha durato un 5 giorni, e praticamente questa Madonna ha liberato il paese 465 anni fa dalla peste, e quindi è la loro protetta, no? Beh, hanno fatto uno spettacolo meraviglioso per questa processione che sono stata presente. Venerdì aveva cantato Maggioglio a un palco e non ho potuto esserci perché stavo alle terme. E poi invece lunedì, dopo la processione di domenica che è stata meravigliosa, hanno fatto spettacolo lungo le strade, sai, balletti tipici siciliani, bellissimi, magnifici, hanno fatto il concerto di Albano. E io ero presente a questo concerto, ho fatto la live in diretta di tutto il concerto di Albano, che ripeto, ha fatto ieri, infatti gli facciamo gli auguri a tutti quanti, ha fatto ieri 83 anni, ieri è il compleanno di Albano.
0: Di Albano, sì.
1: E quindi di Albano. E devo dire la verità, una voce che è intramontabile. Era una voce meravigliosa sentirlo da sotto il palco, ma non basta, perché la ciliegina sulla torta è stata quando il concerto è finito e mi sono recata di nuovo a casa mia nel camper, e i miei amici in live mi dicevano: guarda che ti cerca la Loredana Leciso. Sì, vabbè, ho detto sì, è un fake, sai, un fake. Invece era vero, mi ha chiamato Loredana Leciso perché lì, scorrendo TikTok, ha visto che facevo la live su Albano.
0: Sì.
1: Beh, siamo stati in live una decina di minuti, siamo collegate. È stata carinissima, mi ha chiesto insomma della mia vita, così così così. L'ho ringraziata tantissimo, infatti non credo che ascolterà qui, però la saluto veramente in diretta, perché è una persona squisita, una persona dolce. E mi ha chiamato lei e mi ha detto che mi faceva chiamare da Albano, però ovviamente ieri è compleanno. Ho detto no, ti faccio promettere, ti faccio chiamare da Albano. Quindi diventa un po' particolare, è stata una cosa magnifica, bella, magnifica.
0: Bello,
1: dopodiché
0: bello.
1: Mi sono, sì, è stata un'emozione fantastica, tutto il concerto fatto in live è stato bellissimo, e poi ieri invece mi sono spostata, sono venuta a Gela, che è sempre sotto a sud della Sicilia, c'ho il mare davanti, è spettacolare, quindi... sono un paio di giorni qui, poi mi sposto di nuovo, vado verso Avola. Comunque, ragazzi, la Sicilia c'ha le tradizioni e queste feste patronali che sono meravigliose. Non è le nostre processioni, sì, le fanno quel giorno, ci sono anche in Italia belle feste, però il sud sentono moltissimo questa fede, queste tradizioni di portare a spalla tutta la notte la processione, questa statua. È stata magnifico, è stata veramente un'emozione bellissima, e io ringrazio veramente questo paese caloroso, le persone che ho conosciuto, che io dico boh, sono stranieri in questo, sì, pronto?
0: Sì, ti sento.
1: Che io sono, diciamo, una straniera, diciamo, in terra di Sicilia, ma sono accolta veramente a braccia aperte da tutti, e il sorriso, la gente ti vede, ti saluta, cioè è cordiale, e sto veramente in un paese che mi sento in una famiglia, ed è veramente veramente bello, abbiamo dei posti meravigliosi, altro che tutti mi chiedono magari all'estero, anche vado in Austria a mangiare krauti e lugani, che non so,
0: aiuto.
1: Qua si mangia pesce, si mangia robe buone. Io purtroppo non do tanto diciamo, non posso essere una buona madrina del mangiare qui di Sicilia, però dove vai mangi, è bellissimo. La Sicilia è una terra meravigliosa, guarda.
0: E allora possiamo veramente dire viva la Sicilia, viva l'Italia, viva l'Italia.
1: Esatto. Abbiamo sempre quelle discriminazioni ormai odiose, vecchie, che diciamo sempre abbasso i terun, come diciamo, no? Invece veramente chi non la conosce deve sfatare questo mito di queste persone. Sì, perché purtroppo hanno avuto l'impronta, ma pure anche altre parti, l'impronta purtroppo, i postumi de tante cose, no? E quindi non facciamo di un'erba un fascio, ecco, questo voglio dire.
0: No, assolutamente, l'Italia è meravigliosa, ogni posto, ogni città veramente è qualcosa di meraviglioso, quindi...
1: Sì, adesso diventa pericoloso stare al nord più che altro, perché Milano mi hanno sconsigliato tantissimo non andare lì, perché quel camper è pericoloso, qui posso stare in posti tranquilli, non ti toccano niente, cioè voglio dire... ci sarà anche qui, per amore del cielo, c'è sempre in tutte le parti, ma comunque è più pericoloso andare al nord con il camper che magari qui ci sono, trovo dei posti magnifici, sei sempre accolta bene, non ti disturbano, non ti vengono qui a mandare via vigili, carabinieri, cioè voglio dire, sto bene, ecco, è molto vivibile la Sicilia, molto vivibile.
0: C'è Vincenza che dice: è vero, io ci sono nata, è bella la Sicilia. Vincenza,
1: sì,
0: che abita a Rovigo, in provincia di Rovigo. Esatto. Va bene. Visto che tu parlavi di Albano, io penso sia la canzone giusta che possiamo mettere di Albano con Nel Sole. Tu che dici?
1: Nel Sole, bravo, pensavo proprio a quella, bellissima.
0: Vedi?
1: La cantata, proprio la pensavo, ho detto metti una di Albano perché sono state tutte belle, ma Nel Sole, e poi ha cantato Caruso, bellissima, l'Ave Maria ovviamente, perché in occasione della Maria che è stata lì, ha cantato tutte queste canzoni, Sharazan, ma guarda, stare lì, perché sono riuscita ad andare alle 7 del pomeriggio, quindi il concerto era alle 10, quindi dalle 7 fino alle 10 ero lì, ma in primo piano sono riuscita ad andare proprio davanti, perché la piazza era gremita di gente tutta,
0: certo,
1: che lo ascoltavano, certo. Era fantastico. Poi una persona alla mano, si rivolgeva al pubblico, insomma raccontava degli aneddoti, delle cose, delle guerre, delle cose, insomma ha parlato molto molto bene, è stato applaudito, è stato molto ben voluto da tanta gente.
0: Bene.
1: grazie Maurillo, grazie mille, un piacere sempre.
0: Salutiamo anche Luca che dice: io ci sono stata,
1: Luca forse sarà
0: Luca,
1: nella mia,
0: sì,
1: live.
0: Io ci sono stata ed è bellissima. È la mia,
1: sì,
0: preferita, dice.
1: Sì. Va bene, grazie.
0: Ah, Nicoletta,
1: grazie,
0: Nicoletta. Va bene.
1: Nicoletta, sì.
0: Va bene, grazie Cristina, grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti, saluti e baci e sempre sorridenti, ragazzi, sempre.
0: Ma dopo tutto questo, ma quando torni?
1: Io? Dove devo tornare?
0: Ho capito, rimani lì in Sicilia. E fai bene,
1: non lo
0: fai
1: so
0: bene.
1: Io non faccio programmi, la vita del pensionato è questa, oggi sono io, vi ci vivo, quindi che sto qui, che sto lì, c'ho la casa in tutto il mondo, guarda.
0: Brava.
1: È bello questo, brava, perché dove mi fermo sto una settimana, sto un mese, dove mi trovo bene, insomma non ho più problemi.
0: E poi da un tot di tempo praticamente è arrivata la tua libertà.
1: Bravo, esatto.
0: Cavo,
1: eh no!
0: Ah, mai?
1: Io, ma che cavo? Mai. Io ormai con l'impianto che ho fatto ho speso, perché per ammortizzare quello che ho speso ci vorrà qualche anno. Ma io con quell'impianto che ho fatto sono un anno e mezzo che

0: Io non mi collego più alla corrente.
1: Hai capito?
0: Io c'ho sempre corrente, sempre.
1: Mentre noi a casa la paghiamo a fior di quattrini, ragazzi,
0: bravo,
1: la corrente.
0: Infatti e questo
1: alla
0: è stato
1: faccia.
0: Quello che ho voluto fare.
1: Non voglio essere polemico, ma mamma mia, ragazzi.
0: No, veramente. Mi sono ribellata veramente a questo sistema. Io ti dico, 2-3 anni fa ero qua 5 settimane, e avevo solo 2 congelatori e niente altro, a casa mia non c'è nessuno. Sono tornata a casa e mi sono trovata una bolletta di 400 euro. Ma che scherzate?
1: Non dirlo.
0: Ho chiuso il contatore e me ne sono andata.
1: Hai fatto bene.
0: Ho investito i soldi e dico, almeno porto a spasso i miei soldi e non li regalo allo Stato, capito? Me li sto godendo adesso io. Sì, io non pago più niente.
1: Bravo.
0: L'acqua la trovo ovunque, vado nei cimiteri, mi faccio le taniche, cioè, manco quello non pago, né acqua, il gas, per quello che uso, una bombola, qua la paghi 20 euro una bombola.
1: E vai
0: quando
1: avanti
0: sulla
1: una
0: paghiamo
1: vita.
0: 40,
1: e vai
0: 40 45.
1: Esatto, e vai avanti una vita, perché tra scaldare l'acqua e poi cos'è?
0: Sì.
1: No, e poi mangiare.
0: Io adesso il frigo adesso ce l'ho elettrico, quindi non ho più bisogno di gas. Invece prima era frigo a gas e bene o male una bombola ti usava di più, ma adesso il frigo è a 12 volt con l'energia, quindi le batterie sorreggono tranquillamente a compressore, quindi non pago neanche quello più.
1: Certo.
0: No, io pago solo spesa e gasolio. Certo, e gasolio.
1: Certo. Va bene, Cristina, grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi e buona continuazione, sempre in allegria ascoltare musica che vi fa tanto bene.
1: Assolutamente,
0: e ridete, sorridete,
1: che fa bene.
0: Perché il sorriso fa sempre bene, esatto. Va bene? Grazie,
1: okay.
0: Maurillo.
1: Ciao Cristina.
0: Saluti e baci a tutti.

0: Albano con Nel Sole, canzone che ha richiesto Cristina, la nostra amica che si trova in Sicilia. Grazie Cristina, un abbraccio forte anche ai tuoi followers che ti seguono e sono veramente tanti. Ciao Cristina, un abbraccio. Allora adesso c'è un messaggio vocale, andiamo un po' a ascoltarlo, eccolo qui.
1: La mezzaluna di Celentano, oggi sono in vena di ballare. Vediamo se ballerà anche qualcun altro con questa
0: bravissima
1: canzone, anche se un po' datata, però un po' shakerata. Va bene, a Rovigo una giornata splendida di sole, ci sono state anche le temperature, quindi qua come ci vestiamo, chi lo sa. Tra poco vado in cammino a fare la spesa, vi ascolto strada facendo. E spero che tu ce la faccia a Murillo a metterla su, altrimenti va bene, sarà per un'altra volta. E saluto te, saluto tutti i radioascoltatori, tutte le radio, e ci sentiamo domani, che è l'ultimo giorno della settimana.

0: questo, cari amici, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Grazie a tutti voi, grazie per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Salutiamo chi ci ascolta in replica, specialmente Domenico di Sciacca, ma salutiamo tutti gli amici di Sciacca che ci ascoltano, anche Palermo, Monreale. Buona giornata, anzi buona mattinata, buonanotte, non so a che ora, anche in Basilicata, a Potenza, con Radio BR2. Grazie naturalmente a tutte queste radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Sapete qual è il mio più grande sogno? È un sogno un po' particolare, un sogno che non dovrei avere in realtà, perché da cittadina modello, o da almeno aspirante tale, questo sogno non può sussistere in una società democratica intelligente. Il mio sogno è quello di non dover più pagare le tasse, o almeno non pagarne così tante quante se ne pagano poi nel nostro paese, che ha una pressione fiscale altissima e che poi, quando si tratta invece di prendere indietro qualcosa dalle proprie tasse, si sa, ultimamente poi vedi sanità, vedi scuole, vedi autostrade, tutto insomma un po' al marasma. Ma perché vi dico questo? Perché mentre io sogno di almeno ridurre un po' le tasse che ogni anno mi arrivano e che mi fanno solo venire da piangere, venire voglia di aprire un OnlyFans e vendere i piedi, diciamo che qualcuno riesce a realizzare i propri sogni. Quel qualcuno si chiama Donald Trump, perché a quanto pare il governo degli Stati Uniti ha accettato di essere per sempre escluso dalla possibilità di perseguire o riesaminare le questioni fiscali correnti di Donald Trump, dei suoi figli e anche della Trump Organization. Questo è proprio l'accordo che ha pubblicato il Dipartimento di Giustizia americano, che insomma sta rendendo insomma un po' strana questa situazione. Questa intesa infatti nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari. No, aspetta, lo ridiciamo. L'intesa nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari avviata da Trump contro l'Agenzia delle Entrate americane e del Tesoro dopo la diffusione delle sue dichiarazioni fiscali. Ragazzi, tenetevi forte, perché a quanto pare nel 2016, che è stato l'anno del suo primo insediamento alla Casa Bianca, il presidente americano aveva versato al fisco appena $750, manco fosse uno stegista. Adesso ragazzi, ma di cosa vogliamo discutere? E addirittura negli anni precedenti aveva versato zero. Ragazzi, scusa, vi giuro, non riesco ad andare avanti, perché questi articoli che sto leggendo su questa notizia mi stanno veramente mandando al manicomio. Anche perché adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, vorrei anche però ricordare che Donald Trump non è che è proprio partito dalla strada, dal garage, ha fatto la sua impresa, è diventato qualcuno. Lui, quando ha compiuto la maggiore età, suo padre gli ha dato $1 milione e gli ha detto vai e divertiti. Poi lui ha combinato una serie di disastri incredibili, finanziari ed economici, perché probabilmente non ha nessun talento né per l'economia né per l'imprenditoria, ma è sempre stato un personaggio, e io glielo riconosco l'essere personaggio, come all'epoca riconoscevo a Berlusconi il talento della comunicazione e anche un po' dell'imprenditoria, sicuramente più di Trump, ecco. Però sorrido, perché nemmeno il Berlusconi dei tempi d'oro, che comunque ha creato delle leggi ad personam per se stesso e per tutelare il suo patrimonio, soprattutto per i suoi figli e nipoti, ma nemmeno lui ha mai pensato di fare un accordo fiscale così alto appunto con l'Agenzia delle Entrate italiana. Ora io non so cosa pensare. Adesso io vi leggo le parole dell'ex commissario dell'Agenzia delle Entrate americana, che si chiama IRS, che avevano già insomma detto che tu sia il presidente o sia giorno idraulico, le persone si aspettano che le stesse regole fiscali e lo stesso quadro di applicazioni si applichino a tutti. E torniamo alla solita frase, una frase che in realtà è appesa credo in tutti i tribunali del mondo, anche nel nostro: la legge è uguale per tutti. E no, perché la legge non è mai uguale per tutti, la legge è molto differente, perché come se hai tanti soldi puoi permetterti migliori avvocati e probabilmente sfangare una causa, anche in questo caso, se sei addirittura in carica, sei il presidente degli Stati Uniti, puoi aggirare l'ostacolo e smettere di pagare i soldi al tuo stesso Stato, tra l'altro punendo il tuo stesso Stato, quindi non sei neanche degno di avere la gold star sul petto da bravo cittadino americano. Sai che gli americani gli piace darsi i premi, le stelline, queste robe qua. E allora io sorrido, perché proibire all'Agenzia delle Entrate di verificare le tue, appunto, i tuoi guadagni da qui al futuro, vuol dire fare bellamente i cavoli tuoi. E ricordiamo che in tutto questo marasma collettivo, con la chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio e le varie ed eventuali, l'unico che si sta arricchendo fondamentalmente è lui con la sua famiglia. E aggiungo che le ultime dichiarazioni sul fatto che vorrebbe diventare anche premier di Israele e che Israele fa quello che dice lui, perdonatemi, siamo al paradosso della barzelletta. Ogni giorno non è più rassegnazione, ragazzi, è follia, ma un RSA. Ma quando lo rinchiudiamo, quest'uomo? Io non so più che pensare. Vado in castigo. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va, vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: tegola pesante per il tennis mondiale per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha annunciato ufficialmente via X che salterà l'intera stagione sull'erba, rinunciando sia al Queens sia soprattutto a Wimbledon, dove nel 2025 fu finalista contro Sinner. Il problema al polso destro, rimediato a metà aprile a Barcellona, non è ancora del tutto superato. Dopo i forfè di Madrid, Roma e Roland Garros, questa nuova rinuncia costerà al numero 2 del mondo altri 1800 punti nel ranking ATP. Notizia shock che spiana la strada a Jannik Sinner, pronto a aumentare sensibilmente il gap in vetta alla classifica mondiale. Per Alcaraz il rientro in campo è ora ipotizzabile direttamente per la stagione sul cemento nordamericano. Calcio: il giorno dopo il crollo interno contro la Fiorentina, l'ambiente in casa Juve fa i conti con lo stato d'animo di un Luciano Spalletti descritto come distrutto. Il tecnico di Certaldo, che vive il calcio in maniera viscerale e totalizzante, sta soffrendo enormemente per il crollo dal terzo al sesto posto dei bianconeri. Una reazione emotiva forte, simile a quella vissuta dopo l'esonero da City della nazionale. Spalletti si è barricato nella sua camera al J-Hotel della Continassa, assumendosi la totale responsabilità del blackout mentale della squadra. Nonostante recente rinnovo contrattuale fino al 2028, il suo futuro a Torino resta legato al delicato colloquio chiarificatore previsto in settimana con John Elkann. Tutt'altro rumore in casa Inter, fresca di doblete, primo fondamentale blitz nella sede in Viale della Liberazione per pianificare le strategie della prossima stagione. Il tecnico Christian Chivu e la dirigenza hanno tracciato le linee guida del mercato estivo. La prima grande decisione riguarda la porta. Sfuma definitivamente la pista Guglielmo Vicario, poiché la società ha scelto di promuovere il titolare Martinez, affiancandogli un secondo d'esperienza come Ivan Provedel in uscita dalla Lazio. A centrocampo, con l'addio sicuro di Frattesi, l'obiettivo numero uno è Manu Koné della Roma, con Curtis Jones come alternativa. Sulla fascia si punta tutto sul rientro di Marco Palestra dall'Atalanta. In difesa, per sostituire Acerbi e Darmian, piacciono Vuskovic e Araujo, mentre grande sogno per l'attacco è il talento argentino Nico Paz, che rientrerà al Madrid dopo il biennio al Como e per il quale si muoverà direttamente il vicepresidente Javier Zanetti. San Siro si prepara a indossare l'abito delle grandi occasioni per l'ultima sfida stagionale contro il Cagliari. Lo stadio milanese registrerà il tutto esaurito con oltre 70.000 spettatori pronti a spingere i rossoneri verso l'aritmetica qualificazione in Champions League. Superata la contestazione vissuta contro l'Atalanta, il pubblico vuole trascinare la squadra all'ultimo sforzo per scacciare i fantasmi delle recenti sconfitte casalinghe. Sarà la notte dei grandi addii per i giocatori del Milan arrivati a fine ciclo, su tutti Tomori, Fofana e contestatissimo Leao, ma anche l'occasione per chiedere a gran voce il rinnovo di Luka Modric per un'altra stagione. E invece il destino d'Antonio Conte, a 10 anni esatti dall'addio dopo Euro 2016, sembra essere nuovamente a tinte azzurre. L'attuale tecnico del Napoli, ormai promesso sposo della nazionale in vista del dopo elezioni FIGC del 22 giugno, si è detto pronto a lasciare nuovamente il garage dei club per sposare la causa dell'Italia, con l'esordio fissato per il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. La federazione valuta però anche affascinanti alternative. In prima fila il clamoroso ritorno di Roberto Mancini, fresco vincitore del titolo in Qatar con l'Assad e desideroso di respirare nuovamente l'aria di Coverciano. Sullo sfondo resta la suggestione massima che porta Pep Guardiola pronto a lasciare Manchester City a Enzo Maresca per prendersi un periodo di riflessione alla guida di una selezione nazionale. Il Monza compie il suo dovere e vola ufficialmente nella finalissima dei playoff a promozione di Serie B. Sul prato dell'U-Power Stadium, gli uomini di Paolo Bianco superano per 2-1 la Juve Stabia al termine di una gara intensa. A trascinare i brianzoli, uno strepitoso Patrick Cutrone, autore di una doppietta letale all'85esimo e al 96esimo, che spegne le speranze dei campani, a cui non basta il gol nel finale di Burnett. Dopo il 2-2 dell'andata al Menti, il Monza fa dunque valere la propria superiorità tecnica e l'esperienza dei suoi big e vola in finale playoff. Affronterà la doppia finale, andata il 24 maggio, ritorno il 29, contro la vincente di Catanzaro Palermo. Innovazione e interattività saranno al centro dell'offerta di DAZN per il Mondiale FIFA 2026. La piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del torneo con 16 ore di diretta al giorno, programmi dedicati inviati dagli Stati Uniti e nuove funzioni digitali pensate per rendere i tifosi sempre più protagonisti dell'esperienza mondiale. Un'offerta che punta a superare anche i risultati ottenuti con il Mondiale per Club, come spiega l'amministratore delegato di DAZN Italia, Stefano Azzi.
1: Ci aspettiamo un'audience maggiore, che abbiamo calcolato guardando anche tutta la storia dei mondiali fatti in chiaro e in pay e delle varie partecipazioni. Ahimè, anche senza l'Italia, che c'è una certa storicità, e quindi abbiamo un po' di informazioni sfruttando anche quello.
0: Tra le novità ci saranno anche strumenti basati sull'intelligenza artificiale, chat live con le stelle del calcio e format speciali per seguire il torneo dal mattino fino a notte fonda.
1: Sicuramente tutte le forme di interazioni tirano fuori quella passione che hai come tifoso e che vuoi esprimere, o gioia, o rabbia, o semplicemente vuoi far parte. E poi ti devo dire anche il racconto, perché riuscire a raccontare tutte le partite negli orari che, come sapete, sono diversi, quindi fare dal tramonto all'alba, se vuoi, cioè dal pomeriggio tardo fino a notte, riprendere subito la mattina, ti darà quel punto di riferimento su tutto quello che succede in campo e dietro le quinte, con il bordo cam e quant'altro, che secondo me è un fattore distintivo nostro, come con la Serie A lo sarà anche per il Mondiale.

Terremoto ai campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 all'alba, l'epicentro in mare a largo di Bacoli, scuole chiuse per accertamenti, in corso verifiche dei danni. Flottiglia il video shock del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia gli attivisti Mattarella, trattamento incivile, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Netanyahu prende le distanze, ha sbagliato, ma nostro diritto fermarli, condanna unanime degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, nelle prossime ore i primi rientri. Iran-Teheran ha ricevuto le opinioni americane, le sta valutando, mediatori lavorano a una lettera di intenti per aprire 30 giorni di trattative, dice Trump, ma il Pentagono torna a minacciare. Caso Cospito, confermata in corte d'appello la condanna di Del Mastro a 8 mesi di reclusione, l'ex sottosegretario alla giustizia annuncia il ricorso in Cassazione. Firenze, 15enne, legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, si diceva pronto ad agire, nel mirino anche il Vaticano, era già stato collocato in comunità per lo stesso reato. Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni, il giovane che gli provocò una lesione permanente, il complice a 10 mesi, in aula l'abbraccio della vittima ai suoi aggressori. Parte stasera la seconda stagione di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, guidata da Fabio Caressa, appuntamento alle 21:15 su Sky 1.

0: benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 21 maggio 2026. Ariete, la luna diventando positiva dovrebbe indurvi ad utilizzare con saggezza e lungimiranza la vostra naturale intraprendenza e non solo negli affari, visto che anche i sentimenti hanno bisogno di essere vissuti con consapevolezza. Voto 7. Toro, il vostro bisogno di stabilità non deve essere un alibi per rimandare decisioni importanti, perciò approfittate della presenza di Marte nel segno per darvi da fare, nonostante i capricci della luna dissonante possano causarvi una certa inquietudine. Voto 8-. Gemelli, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con tante soddisfazioni sia negli affari sia in famiglia. E voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon giorno per occuparvi del benessere di coloro che amate, grazie a Venere nel segno e all'aspetto armonioso di Marte. Ma andrà bene anche il lavoro e lo studio, quindi voto 7+. Leone, la luna nel segno vi metterà al centro del vostro mondo, tuttavia potreste incontrare qualche resistenza se vi mostrerete troppo ostinati. Voto 8-. Vergine, grazie alla benevolenza di Marte e Venere non vi mancano le energie per sistemare ciò che vi interessa, soprattutto nell'ambiente domestico, mentre qualche noia per Mercurio dissonante potrebbe rallentarvi nello svolgimento dell'attività di lavoro o di studio. Voto 8-. Bilancia, l'attività lavorativa gode dei favori di Mercurio e oggi, grazie alla luna amica, potreste sentirvi un po' più compresi anche nelle dinamiche affettive. Quindi il voto è 7+. Scorpione, la posizione disarmonica di Marte e Luna potrebbe ostacolarvi con qualche imprevisto, in particolare in ambito lavorativo. Serata per rilassarvi o distrarvi con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi offrirà intuizioni interessanti per ovviare ad eventuali difficoltà nel settore lavorativo. Il dialogo amoroso è un po' meno ansiogeno e voto 8-. Capricorno, la vostra attuale situazione lavorativa è buona, quindi concentratevi di più su ciò che per Venere in opposizione potrebbe essere poco chiaro nei rapporti affettivi e voto 7. Acquario, la dissonanza di Marte e Luna potrebbe essere causa di un certo nervosismo che dovrete saper arginare per non compromettere il buon esito delle decisioni che riguardano soprattutto gli affari. Siete calmi e riflessivi, voto 8-. Pesci, Venere, Giove e Marte sono le stelle nelle quali confidare per trovare in famiglia un ambiente sereno dove rifugiarvi nel caso abbiate qualche difficoltà lavorativa o di studio. E voto 7+. E anche per oggi è tutto, buona...
1: Is there a better way?

ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora, io canto sempre su questa canzone. No, ma cioè, allora, sono anni e anni e anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia non lo so, forse si sente ancora meglio, forse senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame, no, mondo infame, infatti quel casino che c'è, mamma, ma che vogliono fare. Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio nel senso faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il bidet, allora la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso dal sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop. Eccoli qua. Ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì, vicino, vicino a Francoforte.
0: Certo, per farti capire.
2: La cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso c'è la cascata d'acqua, gli sembra
1: quella. Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro peli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece
1: ragazzi,
2: di tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, sì, vabbè, ascolta, per leggere il primato ce l'ha lui, perché o no? Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
3: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: che cazzo?
3: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? Che poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, è uno stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello
2: anche le pernacchie, le pernacchie anche quelle,
0: è vero, sì, tutto, sì. Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Sarà una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: ciung. E pensare che questa non l'avevamo mai usata, vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Whittle, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera eccetera. Brian invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi, poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che Mauro in onda? Non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, da condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puttana di Dolce Alice Live, sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne, bravo.
2: Ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una donna.
2: Della preistoria allora.
0: Certo, ormai mi dispiace ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans. Mi
1: è
2: sai
1: cascato, mi è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora. In questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere. In questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma
0: capito,
2: mia.
0: Hai capito.
2: Il tempo passa e tanto tempo
0: se ne va, più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. E là. Charlie Dor. Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: Ma dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, ma sì, qualsiasi emittente radiofonica, quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in Trentino.
1: Perché ha detto diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live, ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
2: e ti ascolti.
0: È un'emozione, no? poi pensi: cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su. Ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia... Che c'è? Le vampate della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldane.
2: Sì, la caldaia la possiamo accendere perché fa freddo. Ecco.
0: Guarda forse dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, guarda, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese.
0: C'è scritto Max, vaffa.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato, www.maxbelè.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche, a proposito, che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Vai. Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi? Non li leggi mai?
2: Certo che sì.
0: Certo, ma
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa?
1: Sì,
2: ma
1: ogni tanto io devo ascoltare di più, perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348 349 1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo, me stesso.
0: Ma ci posso fare io queste cose qui? Maledetta l'intelligenza artificiale. Shay.

0: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, abbiamo il bar, sì, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notizuola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno

0: arrivi in ritardo, però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
1: E perché questa cosa?
0: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
2: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri per strada.
0: Sì, precisamente, hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
1: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
2: Bravo, esatto.
0: Stavo dicendo, infatti, un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario,
2: vuoto, però,
0: all'orario previsto, per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia. Sì. Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
1: certo,
0: in stazione a terra,
1: per forza.
0: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto,
1: sì,
0: però vuoto.
1: È un cretino, sono dei cretini, quando fanno quelle cose non si può dire altro, si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, a salutare una... no, non posso farla ancora. No, no, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda casa della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici? Non sa chi abita in Puglia?
0: Sì, io lo so che abita in Puglia.
1: Chi abita?
2: Non tu, Patrizia.
1: No, Patrizia.
0: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
1: Lo so, dillo a me. dillo che ci
0: sono. Però in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
1: Sì.
0: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
1: Saluto Massard,
0: Albano
1: che è Albano più piccolo
0: che
1: e biondo.
0: Sì, così.
1: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire.
0: Abbiamo imparato da te.
2: No, questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
1: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
2: I love you.
0: No, I love you. Ili.
1: Come?
0: Ili.
1: I love you.
2: I love you.
0: No, però c'è l'abbreviativo che si dice il.
1: Sì, l'abbreviativo di stampa. Allora, Climax Blue.
0: Niente, ti deve

0: che bello, perché poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche in il classico vaffa, che è bel, sai, riempie la bocca, ma vaffa.
1: In inglese è what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, sei sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero.
0: Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand.
1: In giapponese non lo so, in giapponese
0: sarà shakka.
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia, che perché negli, allora fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè un
1: consiglio,
0: perché non si danno consigli, ma un suggerimento: togligli tutte che le cosa? Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché se no ti riduce in poltiglia fisicamente anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: Allora,
2: ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, di essere bloccata la camera.
2: Un'altra volta, Max è
0: un'altra volta, sì, un'altra volta. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
1: Adesso
0: è luce fu. Sono arrivato
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il allora, mettitela
1: come
0: il cuore.
1: Come diceva il grande come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ah, ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Sun For You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te, un anno fa eri un niente. Due anni fa, ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Palochetta. Allora, cominciare.
1: Allora, Max, senti.
0: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo.
0: Faca fa. Cos'era?
1: Poco fa. Ah, okay. Quella del quel paese, anche in inglese, what the fuck.
0: Sì, vabbè.
1: Allora, siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
0: No,
1: ti amo in giapponese si pronuncia Aishireturu? Sì. Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki desu.
0: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno, questa,
1: così. Ma veramente,
2: le trovo,
1: guarda,
2: tutte le, che te devo dire?
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh?
0: No, ma Daisuki è già tanta roba. Va bene.
2: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
2: Suika,
1: vero? Suika, ah, melone, sì, Suika.
0: È bellissimo.
1: Una volta ci
0: Suika è bellissimo.
1: Sì,
0: mia.
1: Veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP, internazionale e nazionale, cantanti, attori,
0: sì.
1: Tutto di più.
2: E
1: Fiorello, è come si dice, di casa, là in quella gelateria. Una volta il padrone di questa gelateria era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì.
1: E lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
2: dei gelati
1: nelle diverse lingue, in modo che i turisti
2: gusto di melone si dice suika. E Fiorella ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone per
1: dire suika.
0: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
3: Babbo, il mix nuovo non funziona.
0: Che cosa?
1: C'è cascata la birra di sopra.
0: No.
2: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: No, spero che sia Brian. Spero che sia un. Ecco una battuta.
1: Le coronarie ti sono saltate.
0: No, perché poi costano un sacco
2: Brian,
0: di sale.

0: papà, lo devo ancora pagare quel mix.
1: Hai detto giù.
2: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
0: Un mostro sacro. Allora,
2: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché altrimenti non. Sì, lo so. Ma lo so, lo so. Però comunque avevi visto, intravisto il potenziale.
1: Ma intravisto, non...
0: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via. Questa non mi molla più il microfono.
1: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta. Ah, ecco. Grazie.

0: Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile è successo sempre in Italia, a Carsoli, non so come si pronuncia, scusatemi.
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Questo è un dilemma, in quel posto.
2: Va bene. Allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice, ma ora che c'entra questo, che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice, no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché
0: è aperto. Perché il giudice ha detto è un regalo.
2: Regalo, punto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica, non so.
0: No, lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
2: Diciamole come sono, dai.
0: Ti amo amore, e poi arriva.
2: Gliel'aveva detto in giapponese.
1: Sicuramente.
0: Sushiku. Let music play.

0: Beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi non conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, hai fatto tutto?
1: Sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, sono contento. Il bidet l'hai fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta al giorno. Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che c'è?
1: Faccio la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok. Sì.
2: Tu? Invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che togli via i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay. Non t'arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portate che quel mixer lì funzioni. Allora, t'hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Sono andato, siamo andati a pescare gli ebrai. Lo devo dire com'è. In televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone. E io ho detto, va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione, ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché...
2: Più collaborazione.
0: No, vabbè, no, ma poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente... No, Loris, non è ancora ora, eh. Di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito. Ma scordatelo veramente, guarda. Ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa, giralo con

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. Per Dolce Alice Live è troppo giovane.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Scusa, che anno è?
1: Qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì. Se mai lo mandiamo. Allora.
2: Allora, ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: Sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: come va a finire?
2: Dopo la fine, cioè ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere, Max?
1: Credo di sì, povero.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine, no, la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: divulgato la trama del film, non mi dire.
2: No, lui è stato, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: No, sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi dopo è il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba, c'è il copyright, ragazzi,
0: così. Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in
0: anticipazione, il lato oscuro.
2: Allora
0: della,
2: lui che
0: di
2: faceva
0: internet.
2: c'era ad esempio un film che doveva uscire e lui già
1: spulciava tutto fuori,
2: che deve
1: fuori,
2: uscire il film che
1: fa...
2: deve uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva quello,
1: le
2: che
1: scene
2: si,
1: del film, e non
0: perché
1: fa,
0: andava
1: e non
0: sul
1: fa.
0: Lato oscuro di internet, no, sapete che c'è
2: sì,
0: il dark
2: il mercato
0: side,
2: nero,
0: no,
2: il mercato nero. Sì,
1: e allora che si fa? Si va di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo, allora mando.
0: Vai.

0: Sono bravi. Just One More Dance, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé. Fantastico.
1: Capito. Due cretini, hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok. Ah, no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on House Election dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving it High Direction, People Choice. Il genere è funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People Choice, perché la radio è il teatro.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: baby. Grazie Loris, cioè, fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè, devo fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale,
0: ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto, ma che glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo,
0: ripete a pappagallo, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth Wind and Fire,
0: la Fire,
1: band di Phil Bailey,
0: bravo. Allora, pensa che l'Earth Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno, ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì, ce ne ho ancora.
0: Lapo.
2: È piccolina, è corta, però fa bene,
0: come te.
2: Sì. Una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta.
2: Una sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere così.
2: Durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove. Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore.
1: Figurate
2: che le grida si sentivano fino dentro la chiesa.
0: Il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte.
0: In effetti, le pecore smarrite, eccetera, ci sta.
1: E lui l'ha raccolta.
0: E lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa.
2: Male lingue dicevano.
0: Sì, lo so io dove era.

0: otto ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata?
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: Allora, volevo voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano. Sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme. Io la do una notizola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione. Lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo. Io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, la sentiamo insieme.

0: Manuel Benítez, detto il cordobés. Che è venuta così, così.
1: Che poi Elena è brava,
0: ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo questo chitarrista, anche perché poi se ho maderrato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box, no,
1: mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti girati di no, ecco, tutte cose così, no?
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo, noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo, noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico, la televisione è tutt'altra cosa,
1: tutt'altra, hai capito? Storia,
0: tutto il pubblico, eccetera, però insomma alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella.

0: Tanto di brano, anche questo 1981, strano perché insomma a quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, ma certo. Certo, ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come magari. faceva.
1: Piace, sì. La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, sennò
0: la testata.
2: No, non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il mix. No. Allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva
1: ed è pure costoso,
0: molto,
1: caro Brian,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà,
0: assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti,
2: vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: che fate come mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa è per chiudere in bellezza
0: le nostre stupidaggini serali. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: particolare, un sogno che non dovrei avere in realtà, perché da cittadina modello, o da almeno aspirante tale, questo sogno non può sussistere in una società democratica intelligente. Il mio sogno è quello di non dover più pagare le tasse, o almeno non pagarne così tante quante se ne pagano poi nel nostro paese, che ha una pressione fiscale altissima e che poi, quando si tratta invece di prendere indietro qualcosa dalle proprie tasse, si sa, ultimamente poi vedi sanità, vedi scuole, vedi autostrade, tutto insomma un po' al marasma. Ma perché vi dico questo? Perché mentre io sogno di almeno ridurre un po' le tasse che ogni anno mi arrivano e che mi fanno solo venire da piangere, venire voglia di aprire un OnlyFans e vendere i piedi, diciamo che qualcuno riesce a realizzare i propri sogni. Quel qualcuno si chiama Donald Trump, perché a quanto pare il governo degli Stati Uniti ha accettato di essere per sempre escluso dalla possibilità di perseguire o riesaminare le questioni fiscali correnti di Donald Trump, dei suoi figli e anche della Trump Organization. Questo è proprio l'accordo che ha pubblicato il Dipartimento di Giustizia americano, che insomma sta rendendo insomma un po' strana questa situazione. Questa intesa infatti nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari. No, aspetta, lo ridiciamo. L'intesa nasce dalla causa da 10 miliardi di dollari avviata da Trump contro l'Agenzia delle Entrate americane e del Tesoro dopo la diffusione delle sue dichiarazioni fiscali. Ragazzi, tenetevi forte, perché a quanto pare nel 2016, che è stato l'anno del suo primo insediamento alla Casa Bianca, il presidente americano aveva versato al fisco appena $750, manco fosse uno stegista. Adesso ragazzi, ma di cosa vogliamo discutere? E addirittura negli anni precedenti aveva versato zero. Ragazzi, scusa, vi giuro, non riesco ad andare avanti, perché questi articoli che sto leggendo su questa notizia mi stanno veramente mandando al manicomio. Anche perché adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, vorrei anche però ricordare che Donald Trump non è che è proprio partito dalla strada, dal garage, ha fatto la sua impresa, è diventato qualcuno. Lui, quando ha compiuto la maggiore età, suo padre gli ha dato $1 milione e gli ha detto vai e divertiti. Poi lui ha combinato una serie di disastri incredibili, finanziari ed economici, perché probabilmente non ha nessun talento né per l'economia né per l'imprenditoria, ma è sempre stato un personaggio, e io glielo riconosco l'essere personaggio, come all'epoca riconoscevo a Berlusconi il talento della comunicazione e anche un po' dell'imprenditoria, sicuramente più di Trump, ecco. Però sorrido, perché nemmeno il Berlusconi dei tempi d'oro, che comunque ha creato delle leggi ad personam per se stesso e per tutelare il suo patrimonio, soprattutto per i suoi figli e nipoti, ma nemmeno lui ha mai pensato di fare un accordo fiscale così alto appunto con l'Agenzia delle Entrate italiana. Ora io non so cosa pensare. Adesso io vi leggo le parole dell'ex commissario dell'Agenzia delle Entrate americana, che si chiama IRS, che avevano già insomma detto che tu sia il presidente o sia giorno idraulico, le persone si aspettano che le stesse regole fiscali e lo stesso quadro di applicazioni si applichino a tutti. E torniamo alla solita frase, una frase che in realtà è appesa credo in tutti i tribunali del mondo, anche nel nostro: la legge è uguale per tutti. E no, perché la legge non è mai uguale per tutti, la legge è molto differente, perché come se hai tanti soldi puoi permetterti migliori avvocati e probabilmente sfangare una causa, anche in questo caso, se sei addirittura in carica, sei il presidente degli Stati Uniti, puoi aggirare l'ostacolo e smettere di pagare i soldi al tuo stesso Stato, tra l'altro punendo il tuo stesso Stato, quindi non sei neanche degno di avere la gold star sul petto da bravo cittadino americano. Sai che gli americani gli piace darsi i premi, le stelline, queste robe qua. E allora io sorrido, perché cioè proibire all'Agenzia delle Entrate di verificare le tue, appunto, i tuoi guadagni da qui al futuro vuol dire fare bellamente i cavoli tuoi. E ricordiamo che in tutto questo marasma collettivo, con la chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio e le varie ed eventuali, l'unico che si sta arricchendo fondamentalmente è lui con la sua famiglia. E aggiungo che le ultime dichiarazioni sul fatto che vorrebbe diventare anche premier di Israele e che Israele fa quello che dice lui, perdonatemi, siamo al paradosso costo della barzelletta. Ogni giorno non è più rassegnazione, ragazzi, è follia. Ma un RSA, ma quando lo rinchiudiamo quest'uomo? Io non so più che pensare. Vado in castigo, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

Legati e picchiati selvaggiamente, il racconto dei primativisti della flottiglia rientrati a Fiumicino, condanna unanime per il video gogna del ministro israeliano Ben-Gvir. Nel 2026 il PIL allo 0,5%, la Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia, in rialzo al 3,2% quelle sull'inflazione, il peso delle tensioni in Medio Oriente anche nel rapporto Istat, negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran, Teheran valuta una proposta americana, i media rilanciano l'ordine di Khamenei, l'uranio arricchito deve restare nel paese, ai campi Fergrei controlli in corso dopo il terremoto dell'Alba, scuole chiuse in tutta la zona, possibili alcuni sgomberi, la scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Napoli, morta una delle due sorelle investite sulle strisce a Milano, l'altra in gravissime condizioni, l'autista prima è fuggito, poi si è costituito positivo ad alcol e droga, l'auto sulla folla a Modena, la sorella di El Kudri. Non abbiamo capito che qualcosa era cambiato. Ogni pensiero alle vittime di questo incubo. Migliorano le condizioni dei feriti. Completato il recupero dei corpi dei submorti alle Maldive, l'attesa per le autopsie che saranno effettuate in Italia, ancora molte incognite sulle cause della tragedia. In onda da stasera la seconda stagione di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, il game show condotto da Fabio Caressa. Appuntamento alle 21:15 su...

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoiono durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più in

Pietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock, perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Lady Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave, mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973, è un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line, che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare, e quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347 51 54 690. Ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock'n'roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Ogni qualvolta ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

a proposito di amore, no? The Cars Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Andata con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, dei libri più venduti, novità al cinema, di mostre di arte, di concerti di musica, spettacoli teatrali e alla fine una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: naturales da sé.
1: E parliamo di novità in libreria. Di Slavoj Žižek, Presaggiatore 2.0. L'opera di Slavoj Žižek 2.0 parte da una tesi forte. Il mondo, soprattutto in considerazione degli eventi recenti, è praticamente al suo punto zero, storico e politico. Descrivendo passaggi importanti della storia mondiale recente, dal conflitto in Medio Oriente al ritorno di Donald Trump, passando per la crisi ambientale e sociale, il saggio di Žižek è breve ma provocatorio, con riferimenti che spiazzano volutamente il lettore. Roberto Vecchioni ha scritto un libro di poesie, Scrivere il cielo, poesia al contrario, per Einaudi. La raccolta di poesie, quasi tutte inedite, è al contrario, perché parte dall'età matura dell'autore per arrivare alla sua giovinezza, in un viaggio ritroso che sa di malinconia, ma anche un lucido bilancio esistenziale che unisce vita privata, attività artistica e riflessione civile. Di Matteo Strukul, per Newton Compton, La vendetta dei leoni di Venezia. Questo La vendetta dei leoni di Venezia è un noir storico, ambientato nella Venezia del 1617, che racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento e pieno di segreti, che regala una narrazione ricca di colpi di scena. Di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, per HarperCollins. Questo romanzo di Veltroni è basato sullo sguardo di Giovanni di Otallevi, giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà, più improntato al tempo che passa che non su azioni concrete. Da spettatore degli anni che vanno dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, passando per l'epoca della Hollywood sul Tevere, Giovanni di Otallevi ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto la luce dei riflettori. Per chi ama i gialli storici, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Bora, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di un maggiore. L'indagine però condurrà il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Altro romanzo interessante è L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito, vittima di un incidente, e una suocera dal pessimo carattere. Insomma, un horror dove il soprannaturale si intreccia con le relazioni umane e nel quale non è l'adrenalina la vera protagonista, ma la discesa progressiva nell'orrore generato dall'odio. Questo L'amuleto di Michael McDowell. E infine di Xavo della Zorza per Marsilio, Io sono Adele. La protagonista Adele è una donna sessantenne che lascia la sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate, sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo e rivelatore. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, Nick Boy.

Arrivi a riposo, ecco che succede l'imprevisto. Al nono posto per Sellerio di Alessandro Becchi, Omicidi SRL. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue il tallone da killer, precisi contorni dei protagonisti, gioca con la satira, l'azione e il genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi, per rivelarci che anche i buoni, insomma. All'ottavo posto per Sellerio, I tramezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa, con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al settimo posto troviamo di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, per Pertrinelli. Il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. Al sesto posto di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, di cui abbiamo già parlato. E passiamo al quinto posto. La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista, di Tommaso Montanari, per Feltrinelli. È un lungo sotterraneo filo nero che lega le idee della destra che governa l'Italia al fascismo. Lo studio linguistico che Tommaso Montanari ha dedicato a questo denso capitolo si impone per completezza e documentazione rispetto alla prurica bibliografia ormai disponibile in materia. Questo è appunto la continuità del male. Al quarto posto troviamo Il tempo della la la, di Luciana Di Tizzetto, per Mondadori. Con questo primo romanzo, Luciana Di Tizzetto ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo. Lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Al terzo posto, di Robert Francis Prevost, Papa Leone, troviamo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Per la prima volta vengono pubblicati gli scritti di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, quando era priore generale dell'ordine agostiniano. Si tratta di interventi, scritti, meditazioni e omelie di Prevost durante il periodo in cui ha guidato l'ordine, testi dai quali emerge la pienezza e la spiritualità del nuovo Papa. Al secondo posto di Luciano Canfora, per Feltrinelli, Comunismo, un'altra storia. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una posizione ineludibile che richiede una lotta costante, ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. E infine al primo posto Col Cos di Emmanuel Carrer, per Adelphi. Qualcos è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. Di novità al cinema parleremo dopo Michael Jackson, Why?

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers, i social, e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria, la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette alla gogna, i media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto, l'ex moglie, i figli o numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Mary Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E pensiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuoid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima, e se dovessero perdere, la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo, i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma, si scopre che la teenager è ncora viva. Si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. Infine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzin. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Stacco musicale e poi parleremo di mostre di arte.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di concerti di musica parleremo dopo un classico degli anni 80, dei Burglars, Video Killed, Radio Star.

Adesso spazio alla musica classica, visto che ne parliamo poco, concerti di musica classica nella prossima settimana. Andiamo a Firenze, dove è in corso il Maggio Musicale Fiorentino. Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, orchestra appunto del Maggio Musicale Fiorentino, esegue musiche di Beethoven, concerto numero 3 pianoforte, e di Bruckner, sinfonia numero 4. Sempre giovedì 28 maggio, al Teatro Carlo Felice di Genova, orchestra della Fondazione Carlo Felice, esegue musiche di Haydn e di Sollima. Sempre giovedì 28 maggio, a Roma, Auditorium Parco della Musica, musiche di Shostakovich e di Schubert, con l'Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano. E a Torino, Auditorium Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica della Rai esegue musiche di Mozart e Strauss. Mentre a Venezia, al Teatro La Fenice, la Carmen di Mise, con l'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Francesco Ivan Ciampa. Venerdì 29 maggio, al Teatro La Scala, in Nabucco di Verdi, con direttore Riccardo Sciagli. A Palermo, Teatro Politeama Garibaldi, sempre venerdì 29 maggio, l'Orchestra Sinfonica Siciliana esegue musiche di Strauss, Massenet e Schmidt. A Roma, Teatro Costanzi, sempre venerdì 29 maggio, il Tancredi di Gioacchino Rossini, orchestra e coro Teatro dell'Opera di Roma. E ancora a Venezia, Teatro La Fenice, la Carmen di Bizet, orchestra e coro del Teatro La Fenice. Sabato 30 maggio, alla Casa della Cultura di Bolzano, Orchestra Sinfonica Giovanile, esegue musiche di Mozart e Mussorgsky. A Brescia, Teatro Grande, sempre sabato 30 maggio, concerto del pianista Abduraimov, con musiche di Debussy, Stravinsky e Mussorgsky. A Livorno, Teatro Goldoni, 30 maggio, Adriano in Siria, un'opera di Luigi Cherubini. A Rivoli, Castello di Rivoli, in provincia di Torino, sempre sabato 30 maggio, un concerto per quintetto e clarinetto di Mozart. Domenica 31 maggio, a Bologna, Auditorio Manzoni, l'Orchestra Giovanile Toscanini di Bologna, esegue musiche di Beethoven. Sempre domenica 31 maggio, Teatro alla Scala di Milano, musiche di percussione di Steve Reich. E poi a Teatro alla Scala, stesso giorno, cioè 31 maggio, Nabucco di Verdi, con l'Orchestra e Coro Teatro alla Scala, Riccardo Sciagli, direttore. A Parma, sempre domenica 31 maggio, Auditorium Paganini, la Filarmonica Arturo Toscanini, esegue musiche di Stravinsky. A Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani esegue il concerto numero 4 di Beethoven, pianoforte. E per finire, a Vicenza, Teatro Comunale, sempre domenica 31 maggio, concerto della pianista Angela Hewitt con musiche di Mozart, Beethoven e Schubert. Adesso uno stacco, ascoltiamoci di Mozart, Rondò alla Turca, e poi parleremo di spettacoli teatrali.

e parliamo di eventi, di spettacoli nei teatri. E cominciamo con i musical. Il nuovo musical è Il Principe d'Egitto. Dopo il grande successo del Fantasma dell'Opera e Anastasia, ecco Il Principe d'Egitto, un musical tratto dall'omonimo film d'animazione prodotto dalla DreamWorks. Con la regia di Federico Bellone, questa produzione si propone come grande evento teatrale, capace di emozionare e ispirare. Il Principe d'Egitto, questo musical, sarà al Brancaccio di Roma dal 29 ottobre all'8 novembre e all'Arcimboldi di Milano dal 25 novembre al 13 dicembre. Un'altra nuova produzione è Gloria, tratto dal celebre brano di Umberto Tozzi. Gloria, il musical, porta sul palcoscenico uno spettacolo emozionante e coinvolgente, prima assoluta in Italia. Ispirato al celebre successo Gloria, lo spettacolo segna una svolta nel panorama teatrale italiano grazie alla direzione musicale firmata dallo stesso Umberto Tozzi. Per la prima volta il misterioso personaggio di Gloria prende vita in una storia intensa e appassionante. Gloria sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, sarà Auditorium in Conciliazione a Roma dal 17 dicembre al 10 gennaio e poi Bologna Europa Auditorium dal 22 al 24 gennaio. Proseguono le repliche di Notre Dame de Paris con musiche di Cocciante. Liberamente ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, lo spettacolo racconta l'amore tragico e struggente del campanaro Quasimodo per la bella gitana Esmeralda, uno dei musical più amati di sempre, capace di emozionare milioni di spettatori. E Notre Dame de Paris sarà in scena a Lugano il 27 maggio e poi agli Arcimboldi di Milano dal 26 al 28 giugno. E passiamo agli incontri culturali sempre nei teatri o in grandi location. Ecco, Paolo Crepet è in Riprendersi l'anima. In un tempo dominato dall'algoritmo e dall'isolamento digitale, Paolo Crepet torna a teatro con Riprendersi l'anima, un intenso monologo teatrale che invita il pubblico a riscoprire la propria identità. Lo psichiatra saggista affronta i temi dell'omologazione sociale, della dipendenza tecnologica e della perdita del senso critico. E Paolo Crepet lo troveremo a Barda, Aosta, Forte di Barda, il 31 luglio. Sarà poi a Macerata, Arena Sferisterio il 26 agosto, Busto Arsizio il 9 ottobre e Villa Dossola per Bania il 10 ottobre. Roberta Bruzzone, la nostra criminologa, è in L'epoca della rabbia, all'ombra di Narciso. Attraverso storie vere, casi di cronaca e analisi scientifiche, questo spettacolo della Bruzzone esplora il lato oscuro dell'adolescenza, in un'epoca segnata da fragilità identitarie, rabbia, smarrimento. Un percorso che indaga le dinamiche emotive e psicologiche che possono portare alcuni giovani a compiere gesti estremi. E Roberta Bruzzone, in questo spettacolo, sarà alla Spezia il 12 luglio, poi a Ferrara, Teatro Nuovo, 15 ottobre, a Modena 28 ottobre e a Varese 13 novembre. Dopo il successo dei suoi libri, Stefania Andreoli debutta a teatro con La mente in scena, uno spettacolo intenso e coraggioso. E accanto all'attrice Alice Redini, Andreoli porta sul palco la voce della Toc, figura simbolica che guida lo spettatore nel racconto di Hélène, personaggio affetto da disturbi borderline di personalità, dando così vita a un dialogo originale tra la parola clinica e quella teatrale, affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Stefania Andreoli in La mente in scena sarà ad Ancona, Teatro delle Muse, 23 maggio, Bologna, 24 maggio, Teatro Duse, a Napoli, Teatro Augusteo, poi il 17 ottobre, a Bitritto, Bari, 24 ottobre. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito su un tema culturale e creativo.

Stone. Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta è, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché sono tratti di un genere di nicchia, insomma la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura, sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi. Come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma. Un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non

accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera pop. Io non voglio dire, non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque si snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.

Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Ange, le rubriche culturali, che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente. Insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente.

Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, in fasce più accessibili al pubblico, alle 9, 9 e mezzo di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Ci sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale. Ma questa è una mia considerazione personale. Sta di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati e quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

sai? Domanda inutile, stai come me.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci qui come sempre, almeno pensiamo di essere puntuali in quello che è il nostro appuntamento settimanale di Area Rock, un appuntamento che chiaramente cerca di dare spazio alle tante novità che ci sono, che escono durante la settimana, ma non solo, cerca di dare soprattutto spazio a quelle che sono le cose un po' diverse nella musica rock, le cose che poi alla fine magari si lasciano anche contaminare un pochino, e quello che pensiamo noi è quello comunque di cercare di dare poi un senso all'ascolto, a quello che da parte vostra è l'ascolto di questo nostro programmino, perché anche l'ascolto

avere un senso. È inutile girarci intorno di programmi in giro di questo genere, ce ne sono a bizzeffe, quindi chi ci segue lo fa perché comunque poi alla fine si aspetta di ascoltare qualcosa di diverso, e noi ci sforziamo settimanalmente di fare proprio questo, dare la possibilità a tutti di ascoltare non il solito rock, la solita come dire cosa, ma insomma qualcosa di leggermente diverso. E proprio perché ci teniamo a questo modo nostro di appunto pensare anche il rock, quindi non solo di pensarlo ma di proporlo, partiamo subito con quella che sarà la nostra scaletta, e partiamo con una band che ritorna dopo ben 7 anni di silenzio discografico con un nuovo album, vale a dire It's the Long Goodbye. È un album molto interessante, perché comunque quando si pubblica un album che aggiunge dopo tanto tempo di silenzio, c'è sempre qualche meccanismo che ruota in maniera diversa, in maniera differente, e questo dovuto probabilmente anche alla necessità di poi, almeno da parte delle band, dei gruppi, di pensare effettivamente quello che poi alla fine si vuole realizzare, ma soprattutto di fare ciò che si vuole, non di rispondere solo ed esclusivamente a quelle che potrebbero essere le indicazioni delle case discografiche, eccetera eccetera. Ma questi sono discorsi davvero molto molto lunghi da affrontare. Noi intanto ci vogliamo immergere immediatamente in quella che è la musica, che è Area Rock, e io, Raffaele Astore, vi proponiamo, e partiamo con questo Gateway From It All. Loro sono i Twilight Sad, scusate.

E con The Twilight Sad ci siamo mossi un pochino all'interno di quello del un certo rock standardizzato che comunque pesca nell'alternative in modo particolare, ma pesca anche in quello che potremmo definire una sorta di sottofondo prog che non guasta mai assolutamente. E a proposito di prog, introduciamo subito quello che è la prossima band che prende il nome da un grande che è con il prog ha davvero tanto a che fare, e vale a dire stiamo parlando di Neil Morse Band, la Neil Morse Band che si propone con un nuovo lavoro e soprattutto si propone col fatto che Neil Morse è un infaticabile musicista, comunque sempre immerso completamente in uno dei suoi progetti, ma un artista che utilizza la musica e i musicisti che suonano con lui per raggiungere sempre obiettivi diversi. Lift, fuori dal 27 febbraio scorso su etichetta Inside Out Sony, è un concept album che parla di ricerca e che comunque cerca di raccontarla in forma davvero diretta, accompagnando il protagonista della storia come se le canzoni fossero le colonne sonore di un come dire, un reality show. Un disco che Neil Morse Band fa e realizza a modo suo, appunto, con il sound che tutti quanti gli riconoscono. The Great Withdrawal, Neil Morse Band, questo è Lift, l'album da cui è tratto questo pezzo.

Morse Band, tra l'altro molto grande, e si fa sentire assolutamente quello che è la, l'apporto della chitarra solista principale in questo loro nuovo album, vale a dire Helic Zilet, un lavoro davvero di gusto strepitoso, con assoli spettacolari in brani ad esempio come Heart People e parti ritmiche che sono davvero prominenti. E questo era The Neil North Band, il loro nuovo lavoro, Lift. Adesso invece è la volta di un gruppo italianissimo, loro sono bolognesi di Turet, che tornano con questo Ritmo Lento, un progetto che sa di birra tiepida, sigarette e asfalto bagnato dalla pioggia autunnale. Un disco che sembra davvero uscito da uno scantinato di New York, davvero sporco. Magic Things, tratto da Ritmo Lento, l'ultimo lavoro dei Little Rat.

Un sound molto alternato con questa nuova produzione Little Red, questa Magic Things che ci siamo appena ascoltati, un ritorno davvero che ci ha entusiasmato, perché conoscendoli sappiamo bene quale sia il loro ruolo all'interno del panorama musicale italiano. E noi continuiamo con un altro gruppo che ha autoprodotto e pubblicato lo scorso il 15 giugno del scorso anno un album, Corse sul pianeta Grumo. Con questo album, quest'opera che è abbastanza di rigore e sostanza, che maneggia quelli che sono i linguaggi del progressive, della nuova psichedelia, del jazz con naturalezza, arrivano gli Ayub da Corse sul pianeta Grumo. E così cambiamo un po' di carattere alla trasmissione, queste spinte contrarie. E vi ricordo che siete sempre in ascolto di Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

0: E questi erano gli High Hope con Spinte Contrarie, tratto dal loro nuovo album Corse sul pianeta Grumo.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Insomma, giusto per ricordare appunto che se il rock non arriva ve lo portiamo noi, e noi cerchiamo di portarvelo come meglio è possibile, almeno cerchiamo di andare a trovare quelle cose che riteniamo che il pubblico debba assolutamente conoscere. E facciamo un lieve salto indietro, ma non troppo lontano, perché stiamo parlando di quella che è l'ultima produzione del Banco, vale a dire Storie Invisibili. E visto che lo abbiamo citato, perché comunque la band che abbiamo ascoltato poco fa, vale a dire gli Hayub, che comunque in un certo modo si ispiravano a quelli che sono i lavori, il linguaggio del progressive, della psichedelia e del jazz, dove il Banco ne ha davvero tante, soprattutto il vecchio Banco. Bene, abbiamo pensato di andare a pescare proprio con quello che sono che è uno dei più grandi gruppi del nostro progressive rock italico, ed è un brano che abbiamo tratto per andare ad ascoltarcelo subito dall'album Storie Invisibili, un album che comunque in rapporto a tutti quanti i precedenti lavori del Banco sembra un album davvero molto discontinuo, con suggestivi momenti che davvero ispirano, e poi ci sono improvvisamente delle scelte inspiegabili, almeno per noi, vista quella che è la conoscenza che abbiamo sin dagli albori di questo impareggiabile gruppo del prog italico, vale a dire sin dagli anni 70. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare questo bel Capo Horn. Loro sono il Banco, all'album Storie Invisibili, Capo Horn, qui ad Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

Ebbene sì, il Banco del Mutuo Soccorso ha cambiato un pochino quella che è la sua impostazione sonora in rapporto agli albori, quando c'era gente come Francesco Di Giacomo, ma ciò non vuol dire che comunque con Vittorio Nocenzi ancora il discorso del banco continua, e questa è una delle cose più importanti, perché il gruppo continua a dare al progressive rock quanto di meglio possa effettivamente continuare a dare. E noi continuiamo, perché ci sono musicisti che sembrano spuntare dal passato, in cui alberga quello che è il suono degli anni in cui il rock era ancora mescolato al blues e ne esaltava l'anima. E infatti ci ascoltiamo un bel pezzo di blues. E questo esaltare l'anima lo troviamo indubbiamente in Simone Galassi, che ha pubblicato l'omonimo album d'esordio, uscito il 19 settembre scorso, del chitarrista modenese autoprodotto, e che vale la pena davvero ascoltare. Simone Galassi, noi ci stiamo ascoltando questo Since You're Gone.

Questo era Simone Galassi con Since You're Gone. Ci tuffiamo ancora nel blues perché mentre Simone Galassi si muove con quel suo classicismo non indifferente che riporta i grandi del blues, Waylots, nome d'arte del giovane Osmaswede Haigbe, chitarrista, cantante e compositore bresciano con origini africane, il blues lo porta in tutt'altro modo.

Infatti, Waylots impostano una sua rilettura un po' acida del blues tradizionale, e questo lo fa soprattutto in We All Soft, l'album uscito il 21 novembre scorso, dello scorso anno comunque, e noi ci ascoltiamo questo Fullaria. Lui è Waylots, Osas Muede.

atmosfera davvero molto vellutata, quello di questo Osamu Suede Haige, che la, appunto si presenta col nome d'arte di Wailoz, chitarrista, cantante, compositore bresciano di origini africane, che comunque è uscito con questo We All Suffer, dal quale ci siamo ascoltati questa pregevole fularia. E noi continuiamo, perché Mary Lou Jacket, un italo inglese che corrisponde al nome di Maria Francesca Marchione, ha praticamente esordito su Vrevi Music Label il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Sinceramente è un disco, ma allo stesso tempo anche un artista su cui investire, perché siamo in presenza di un lavoro che non cambierà di certo la storia della musica, ma che permetterà di scrivere una bella pagina nella storia dei generi, un album che comunque non bisogna lasciarsi assolutamente sfuggire. Da Mary Lou Jacket, questa è Heroes.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E noi cerchiamo di mantenerci sempre su quella linea, praticamente di appunto essere oltre il rock, perché appunto oltre al rock ci sono tanti altri generi che accomunano a quella grande fusione appunto che va sotto il nome di rock. Ma diciamo che nel rock c'entra davvero tutto, c'entra, e questo è un discorso che spesse volte ripetiamo, ma lo facciamo perché ne siamo assolutamente convinti. Bene, dopo aver ascoltato il precedente brano con appunto Mary Lou Jacket, in arte ma in realtà Maria Francesca Marchione, con Heroes, che non ha assolutamente nulla a che fare con l'Heroes di David Bowie, ma che comunque è un bel pezzo. Adesso invece è la volta di un rock blues davvero molto interessante e molto coinvolgente, perché tra l'altro questa artista, vale dire Alice Bailey, è stata premiata 3 volte come artista dell'anno agli UK Blues Awards ed inserita addirittura nella UK Blues Hall of Fame, giunta al 12° posto delle classifiche di vendita nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl, 7° della carriera, includendo anche 2 live. Alice Bailey è una cantautrice britannica poco nota al di fuori dei confini patri, ma il nuovo album Can't Take My Story Away ha tutte le carte in regola per poter finalmente, come dire, ampliare il seguito della musicista di Bristol, con una voce che alcuni critici hanno paragonato a quella di James Joplin, beh, dire tutto, ed Etta James ancora, il cui timbro roco si racconta sia stato determinato da una forte polmonite giovanile. Ma al di là di tutto, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Can't Take My Story Away, omonimo pezzo che dà il titolo all'album. Lei è Alice Bailey.

Can't Take My Story Away, la bellissima voce di Alice Bailey, pezzo che dà titolo appunto all'omonimo album uscito praticamente da poco, con una voce che alcuni critici davvero hanno paragonato a quella di Janis Joplin, a tutta la crisma e le caratteristiche appunto della grande artista. E noi continuiamo perché comunque poi alla fine esistono dischi che sembrano nascere da una progettazione precisa, altri che invece danno l'impressione di essere comunque emersi da un processo quasi organico, come se la musica si fosse semplicemente sedimentata nel tempo. Ed è il caso di questo Hymn for a Hymner, terzo lavoro dei Flying Moon in Space, che appartiene chiaramente a quella che è la seconda categoria. Un album che non si lascia circoscrivere con facilità. Questo è All That's Love, tutto questo amore, loro sono i Flying Moon in Space.

Fly Moon in Space con All That's Love, che comunque poi strizzano l'occhio a tutta quanta quella che la musica spaziale, lo space rock appunto, che ci porta poi a quello che è il successivo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, un pezzo country rock molto molto carino, che a noi, devo dire la verità, è piaciuto. Stiamo parlando di As Time Goes By. Lei è Grizzy Ellis, con un album che affonda le radici nella musica di Gram Parsons, Kim Christopherson e Terry Allen, un progetto che comunque ridesta tutta quella che è la potenza evocativa di quelle canzoni, tanto semplice quanto poetiche. Grizzy Ellis, questo è Circle.

Crazy Halis con questo Circles e chiudiamo con quello che è un album che poi alla fine ci mantiene davvero ancora su quella che è la falsariga degli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato. Lui è Frigo, anzi loro sono i Frigo, che hanno messo in musica quello che divide o c'è in mezzo, o fate un po' voi, tra felicità e malinconia. Dall'album Something Worth Waiting For, uscito da pochissimo, questo è Hot Air Balloon, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre qui con Raffaele Astore.

0: E con questa 7 degrees di frigo chiudiamo questa nostra ancora puntata, questo nostro appuntamento settimanale di Area Rock, nella speranza che questo nostro girovagare di qua e di là fra i generi che comunque hanno a che fare con la musica rock sia sempre comunque di vostro gradimento. Noi cerchiamo comunque di fare tutto il possibile per darvi non solo le novità, ma per darvi l'assaggio di tutti quanti quelli che possono essere considerati come dire i generi che poi alla fine contaminano questa nostra passione, quella della, ricordate che comunque quello che dice sempre Area Rock è che se il rock non arriva ve lo portiamo noi e ve lo porta a Raffaele Astore settimanalmente da diverso tempo. Bene, a questo punto un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti quanti, grazie di essere stati con noi e alla prossima come sempre, e ricordate di seguirci sempre su quelli che sono i nostri social e il nostro sito ariarock.it. ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci qui come sempre, almeno pensiamo di essere puntuali in quello che è il nostro appuntamento settimanale di Area Rock, un appuntamento che chiaramente cerca di dare spazio alle tante novità che ci sono, che escono durante la settimana, ma non solo, cerca di dare soprattutto spazio a quelle che sono le cose un po' diverse nella musica rock, le cose che poi alla fine magari si lasciano anche contaminare un pochino, e quello che pensiamo noi è quello comunque di cercare di dare poi un senso all'ascolto, a quello che da parte vostra è l'ascolto di questo nostro programmino, perché anche l'ascolto deve avere un senso. È inutile girarci intorno di programmi in giro di questo genere, ce ne sono a bizzeffe, quindi chi ci segue lo fa perché comunque poi alla fine si aspetta di ascoltare qualcosa di diverso, e noi ci sforziamo settimanalmente di fare proprio questo, dare la possibilità a tutti di ascoltare non il solito rock, la solita come dire cosa, ma insomma qualcosa di leggermente diverso. E proprio perché ci teniamo a questo modo nostro di appunto pensare anche il rock, quindi non solo di pensarlo ma di proporlo, partiamo subito con quella che sarà la nostra scaletta, e partiamo con una band che

7 hours on a 7 day on a 7 month, the 7 doctors say.

0: Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto negli ultimi pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada, mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
3: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH.

A poco più di 5 mesi dall'evento che poteva mettere fine alla loro carriera, pubblicano il secondo album più venduto della storia. Rock Stories, episodio 9. Il ritorno di una fenice australiana.

Nel 1979 gli SDC avevano fatto il botto. Highway to Hell è il loro più grande successo commerciale ed anche uno degli album più apprezzati della loro discografia, che dal 75 al 79 vantava numerosi album capolavoro come TNT e Let There Be Rock. Va tutto alla grande. La Atlantic Records ha trovato l'ennesimo pezzo da 90. La Atlantic degli anni 70, tra gli altri, aveva anche i Led Zeppelin sotto contratto. L'immagine del gruppo è granitica. Chi vorrebbe affossare il gruppo hard rock probabilmente più famoso del mondo? I due fratelli Young alle chitarre si completano come due pezzi vicini dello stesso puzzle. Malcolm ci mette la teoria musicale e l'estro compositivo. Angus ci mette le evoluzioni e la presenza scenica. L'album vende la cifra record di 1 milione di copie nel solo primo anno di uscita e anni dopo, nel 2003, viene piazzato al numero 200 nella classifica dei 500 migliori album di sempre da Rolling Stone. Il gruppo sta pensando di confermarsi come uno dei gruppi migliori degli anni 70 con un altro album degno di Highway to Hell, da far uscire magari l'anno dopo. Solitamente in piena attività i musicisti hanno una carrellata di brani di scorta che talvolta decidono di inserire all'interno di un successivo lavoro a seconda dello stile che decidono di intraprendere. Ma confermare un successo come quello non è assolutamente scontato. Si parte però da un teorema assoluto. Squadra che vince non si cambia. La formazione composta dai fratelli Young, Bon Scott, Cliff Williams e Phil Rudd è solida e insostituibile dai tempi di Power Age e i successi sono stati notevoli anche nei live, dunque niente cambi. Il gruppo parte alla volta dell'Europa per alcune date del tour di Highway to Hell, sempre più convinti di voler far uscire questo fantomatico successivo disco. Qualche materiale su cui poter lavorare c'è già, ma niente di definitivo naturalmente. Dunque lasciano per il momento da parte il futuro album e si mettono a fare cose che si fanno durante un tour mondiale: alcol, rock and roll, stupefacenti e gruppi volenterosi un po' ovunque. In una gelida sera di febbraio, il talentuoso frontman nonché cantante Bon Scott segue un suo amico, tale Alistair Kinnear, al Music Machine, un locale di Camden Town nel centro di Londra, oggi noto come Coco. È risaputo che l'alcol scalda anima e corpo, e in un'invernale serata londinese c'è sicuramente bisogno di calore.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, l'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica.